Questa è Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
2: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte «Meloni ha fallito» e «Legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio». La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni. Matteo Salvini però torna a distinguersi sull'Ucraina. Durante un incontro con imprese italiane in Russia ha affermato che le sanzioni non fermano la guerra e che l'Italia non dovrebbe rinunciare al gas russo.
1: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump accusa la Cina di aver realizzato nel 2020 la più vasta violazione di dati elettorali della storia americana. Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze. Ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto del governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
1: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirski, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Seri Koreski hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi. Sul fronte medio orientale, l'Iran minaccia di chiudere con l'appoggio degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta commerciale di Suez. Gli Stati Uniti hanno risposto con una nuova ondata di raid.
2: E torniamo in Italia. Il picco dell'ondata di caldo è attesa per domani, con 19 città italiane da bollino rosso e temperature estreme soprattutto in Sardegna. Nel Norese sono stati registrati fino a 46 gradi e le previsioni indicano possibili punte ancora più elevate. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel secondo giugno più caldo mai registrato, i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra le persone con più di 65 anni. Torino è risultata la città con il maggior numero di giornate di allerta, 23 tra il 25 maggio e il 30 giugno.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
3: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte «Meloni ha fallito» e «Legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio». La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni. Matteo Salvini però torna a distinguersi sull'Ucraina. Durante un incontro con imprese italiane in Russia ha affermato che le sanzioni non fermano la guerra e che l'Italia non dovrebbe rinunciare al gas russo.
2: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump accusa la Cina di aver realizzato nel 2020 la più vasta violazione di dati elettorali della storia americana. Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze. Ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto del governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
2: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Seri Koreski hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi. Sul fronte medio orientale, l'Iran minaccia di chiudere con appoggio degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta commerciale di Suez. Gli Stati Uniti hanno risposto con una nuova ondata di raid.
3: E torniamo in Italia. Il picco dell'ondata di caldo è attesa per domani, con 19 città italiane da bollino rosso e temperature estreme soprattutto in Sardegna. Nel Norese sono stati registrati fino a 46 gradi e le previsioni indicano possibili punte ancora più elevate. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel secondo giugno più caldo mai registrato, i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra le persone con più di 65 anni. Torino è risultata la città con il maggior numero di giornate di allerta, 23, tra il 25 maggio e il 30 giugno.
2: Chiudiamo con lo sport calcio, la Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
4: Touring 104. Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia, acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincessi, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito anche contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone, in molti casi nella nostra intelligence, ha detto, ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina, ha aggiunto Trump. La guerra tra Russia e Ucraina, 2 morti e 8 feriti sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, un missile ha colpito un edificio residenziale. 2 persone hanno perso la vita. Secondo le ultime informazioni, al momento si contano 8 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Tra le vittime figura una donna che al momento dell'attacco stava passeggiando in un parco con dei bambini. I bambini sono sopravvissuti. E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero, il servizio della redazione.
2: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: L'isola di Capri omaggia Peppino Di Capri a pochi giorni dalla sua scomparsa. Lo farà con l'intitolazione di un luogo pubblico e con l'istituzione di un premio a lui intitolato. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai grandi eventi della città di Capri, Salvatore Ciuccio, durante la seconda edizione dei Capri Music Awards, rassegna che ha preso il via mercoledì e che si conclude questa sera con un evento live nella Certosa di San Giacomo. La giunta è stata convocata già questa mattina per adottare l'atto ufficiale. Lo sport e il tennis: si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro, numero 138 al mondo, cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1: Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura. Lo ha annunciato la McLaren, nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori Mercedes ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro, in Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi. Solo nelle ore pomeridiane si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica, senza precipitazioni di rilievo. Tra la notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Anche qui nelle ore più fresche della giornata non si escludono foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali tirrenici. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Emilia Romagna, tra Marche e Abruzzo, sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno soprattutto lungo le regioni adriatiche e saranno stazionari o in lieve aumento sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata è previsto un rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali, con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari, i bacini occidentali, lo Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia, acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincessi, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito anche contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone, in molti casi nella nostra intelligence, ha detto, ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina, ha aggiunto Trump. La guerra tra Russia e Ucraina, 2 morti e 8 feriti sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, un missile ha colpito un edificio residenziale, 2 persone hanno perso la vita. Secondo le ultime informazioni, al momento si contano 8 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Tra le vittime figura una donna che al momento dell'attacco stava passeggiando in un parco con dei bambini. I bambini sono sopravvissuti. E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero, il servizio della redazione.
2: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria, mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: L'isola di Capri omaggia Peppino Di Capri a pochi giorni dalla sua scomparsa. Lo farà con l'intitolazione di un luogo pubblico e con l'istituzione di un premio a lui intitolato. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai grandi eventi della città di Capri, Salvatore Ciuccio, durante la seconda edizione dei Capri Music Awards, rassegna che ha preso il via mercoledì e che si conclude questa sera con un evento live nella Certosa di San Giacomo. La giunta è stata convocata già questa mattina per adottare l'atto ufficiale. Lo sport e il tennis: si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1: Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura. Lo ha annunciato la McLaren, il team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una 4ª batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la 3ª batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori Mercedes ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.
8: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Sono le 10.09, cominciamo quest'ultima puntata della settimana di Touring Café. Fa caldo, ragazzi, veramente ho il cervello in pappa, non so cosa dire. Voi direte, vabbè, è una novità questa. In effetti sì, è una novità, ma veramente non vedo l'ora di andarmene a mare. Oggi pomeriggio, appena stacco da qui, mi tuffo tra le onde, non ci sono, perché mentre venivo qui facendo la strada che porta, ho fatto tutta la litoranea, tutto il lungomare, ho visto una calma piatta, veramente non c'era un alito di vento, non si muoveva niente, dall'asfalto emanava calore, perciò vi lascio immaginare che cosa c'è lungo la strada. Quindi appena esco da qui vado e mi tuffo. Per quanti di voi hanno la possibilità di fare la stessa cosa, ve lo consiglio caldamente, fatelo. Ma nel frattempo io direi di cominciare con questa, subito.

Oh, caldo o non caldo, io l'ho ballato ugualmente, spero l'abbiate fatto anche voi. Cabana, cominciamo ufficialmente questo venerdì 17 luglio con l'accadde oggi, compleanni, santi, proverbi del giorno e quant'altro, tutto quanto insieme appassionatamente. E allora, sì, venerdì 17 luglio, proprio oggi, il 199esimo giorno del calendario gregoriano, mancano solamente 167 giorni alla fine dell'anno, sono i 167 giorni che però di quelli più caldi, più terribili, insomma. Il santo del giorno, non so se voi lo conoscete, è Santa Marcellina. Ecco, io non sapevo ci fosse la versione al femminile. Proverbio di Luglio, Luglio trebbiature, culla e crazia de lusignure. Credo che sia un proverbio laziale, una cosa del genere, non lo conoscevo. Va bene, io il... ciò che accadde oggi l'ho preso molto molto stretto, ragazzi, non come ieri, poche notizie che per quel che riguardano però proprio le pilloline. 1917, Re Giorgio V del Regno Unito emana un programma in base al quale la linea di discendenza maschile della casa reale britannica porterà il nome Windsor, di questo parleremo più tardi. 1918, guerra civile russa, i bolscevichi giustiziano lo zar Nicola II di Russia e la sua famiglia, ce lo ricordiamo, ecco. 1936, inizio della guerra civile spagnola. 1945, seconda guerra mondiale, conferenza di Potsdam. A Potsdam i tre capi principali alleati iniziano l'incontro finale della guerra. L'incontro terminerà il 2 agosto. 1955, vicino a Los Angeles, Anaheim, inaugurazione di Disneyland, il primo parco divertimenti a tema, che poi si stenderà in altre parti del mondo. 1962, test nucleari, l'esplosione di prova, Littlefeller I diventa l'ultima detonazione di prova nell'atmosfera nel Nevada Test Site. 1976, in occasione della cerimonia di apertura della 21esima Olimpiadi di Montreal in Canada, la televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori, per le quali viene scelto il formato PAL. Ecco cos'era quella cosa strana che vedevo da piccola. 1979, il presidente del Nicaragua, Anastasio Somoza Debayal, si dimette e fugge a Miami. 1998, ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. A San Pietroburgo Nicola II di Russia e la sua famiglia vengono seppelliti nella cappella di Santa Caterina 80 anni dopo essere stati uccisi dai bolscevichi. E questa è l'ultima per oggi. Nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Mamma mia, che notizie però, ragazzi. Va bene, per quel che riguarda invece compleanni e affini, ci sentiamo tra poco.

Ed eccoci qui, siamo ritornati in diretta ad occuparci di compleanni e affini. Però prima una piccola pillola così di cui voglio rendervi partecipi. Lo sapevate che un tempo la famiglia reale britannica aveva un cognome che più tedesco non si può? Sì, Sassonia Coburgo Gotha. Poi scoppiò la prima guerra mondiale e avere antenati germanici diventò davvero un problema. Re Giorgio V incaricò quindi il suo segretario particolare di inventarsi un nome nuovo. Lord Stamfordham non sapeva come fare, poi ebbe un'illuminazione. Perché non usare quello del castello di famiglia vicino Londra? Un nome che trasudava assolutamente inglesità. E quindi il 17 luglio 1917 il sovrano emanò il proclama reale. Così da quel giorno lui e i suoi discendenti si sarebbero chiamati Windsor. Inoltre Giorgio V era cugino dello zar Nicola II e le loro madri erano addirittura sorelle. I due si assomigliavano moltissimo, infatti sto guardando una foto in cui davvero sembravano fratelli, non saprei quasi riconoscerli. Quando in Russia scoppiò la rivoluzione, il governo di Londra offrì inizialmente aiuto ai Romanov, avete presente la rivoluzione d'ottobre del 1917, ma poi fu proprio Lord Stamfordham a convincere il re che era meglio evitare perché temeva un'insurrezione repubblicana nel Regno Unito. Quindi la cosa non si fece e così lo zar e la sua famiglia, i Romanov, furono uccisi, proprio come vi ho detto prima, a Ekaterinburg il 17 luglio 1918. Va bene, passiamo ai compleanni, mamma mia. La storia però mi affascina, devo essere sincera. A chi facciamo gli auguri oggi? Facciamo gli auguri a James Cagney, nato il 1899, attore e ballerino statunitense. Facciamo gli auguri a Carla Boni, nata nel 1925, cantante. Facciamo gli auguri ad Arrigo Levi, nato nel 1926, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Facciamo gli auguri a Donald Sutherland, nato nel 1935, attore canadese. E facciamo gli auguri a Milva, nata nel 1939, cantante e attrice teatrale. Facciamo gli auguri ad Angela Merkel, nata nel 1954, ex politica tedesca. E basta, sono pochi oggi, sono pochi. Non possiamo non ricordarci, l'abbiamo detto prima però, di Nicola II di Russia, sovrano, Anastasia Romanova, ci hanno fatto anche un fumetto della Disney, eravamo molto edulcorato. Giovanni Giolitti, scomparso nel 1928, politico italiano. Billie Holiday, cantante statunitense. Joel Coltrane, sassofonista e compositore statunitense. E Andrea Camilleri, scomparso nel 2019, scrittore, sceneggiatore e regista teatrale. E con questo per oggi abbiamo finito con il nostro almanacco. Lo ritroveremo lunedì, perché oggi è venerdì, ragazzi, l'ultimo giorno della settimana in cui va in onda Turi Caffè. Ci risentiamo tra poco.

Va bene, allora siamo quasi arrivati al piccolo brecchino delle 10.30, quindi io vi dirò soltanto brevemente che tra poco parleremo ancora una volta dei mondiali. Vi darò qualche informazione per forza di cose, perché domenica ci sarà la finale, ragazzi, che facciamo? Non ne parliamo, ne dobbiamo parlare per forza, parleremo anche di Adani, un attimino, pochissimo però, perché si è scatenato un vero e proprio caso, il caso Adani. E vabbè, che dobbiamo fare? Quindi io vi invito a rimanere qui su Turin 104 ad ascoltare Turin Café con la Rituccia Nazional Popolare. A tra poco, allora, subito dopo il break. Rimanete qui con me.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

10:42 minuti primi e 13 secondi e siamo ritornati qui in diretta su Turin 104. Questo è Turin Caffè in compagnia della Rituccia, che appunto vi rimarrà insieme a voi fino a mezzogiorno, ragazzi. E cominciamo subito questo secondo stacco di Turin Caffè parlando proprio di questi mondiali, nella fattispecie di un commentatore che in questi giorni è salito alla ribalta non per la sua bravura, ma per troppa enfasi con cui ha commentato la partita Argentina-Inghilterra, e molti si sono lamentati, ne hanno fatto un caso addirittura nazionale, stanno facendo addirittura una petizione, non sto scherzando, affinché non commenti anche la finale, ragazzi. Dicono che c'è un soggetto che si aggira nelle nostre case, urla nelle orecchie, sveglia i bambini, spaventa il gatto. Quando ho letto questo commento, ragazzi, ero veramente per terra, rotolata dalle risate. E crede costui di raccontare le passioni per il calcio con un trasporto emotivo speciale, invece di speciale c'è solo il fastidio che la sua intemperanza vocale diffonde. Insomma, ormai il commentatore calcistico Lele Adani, che gioca nella squadra della Rai, che è un servizio pubblico, vale la pena di ricordarlo al di là della retorica, è diventato un caso nazionale. Sopra le righe sempre, in realtà è sempre stato così, Adani però è diventato una sorta di corpo posseduto dal demonio quando gioca l'Argentina. Sì, perché ormai il commentatore calcistico Lele Adani è diventato proprio questo caso nazionale. E chissà cosa avranno pensato gli inglesi in Italia davanti alla TV, forse di essere capitati per sbaglio su Tele Buenos Aires, non lo so, ma lui, vittima del suo personaggio, ha deciso non soltanto di recitare una parte, ma di diventare proprio questo, Lele Adani che fa Adani. E allora però si è scatenato proprio il putiferio, persino uno divisivo come lui è riuscito per una volta a mettere d'accordo tutti. Cioè è troppo, è proprio diventato troppo e basta, non si fa, non tutti gli abbonati Rai tifano per l'Argentina, dico io, no? E dover subire Adani è veramente fastidioso, oltretutto da un telecronista sportivo, sì, che dovrebbe però essere imparziale, anche perché non ha giocato l'Italia, ha giocato l'Argentina, cioè dovrebbe quantomeno limitarsi un pochino. Era fastidioso, l'ho vista anch'io la partita, imbarazzante. Mi chiedo insomma che cosa succederà adesso, che cosa succederà domenica quando ci sarà la finale. Però non dobbiamo neanche essere troppo così automi, no? Cioè è bello lasciarsi prendere un pochino dalle emozioni, però senza esagerare come in questo caso. Chissà il povero Dani che cosa avrà pensato di tutto questo scalpore. Glielo chiederemo? Vedremo.

E continuiamo a parlare di questi mondiali, non peraltro, se non perché stanno per terminare, oramai manca veramente poco. E il calcio sembra piegarsi sempre di più alle logiche dello show business in stile americano. Infatti la FIFA, non so se avete letto questa notizia, sta spingendo per allungare la durata dell'intervallo della finale dei mondiali, portandolo a 25 minuti, con l'obiettivo di ospitare un grande spettacolo musicale di metà partita sul modello del celebre halftime show del Super Bowl. Sapete che di solito si esibiscono tantissimi ospiti, perlomeno ospiti importanti. Questa decisione però si scontra frontalmente con il regolamento ufficiale, perché c'è un regolamento. L'articolo 7 delle regole del gioco stabilisce in modo chiaro che i giocatori hanno diritto a un intervallo che non può superare i 15 minuti, anche perché c'è una fase di riscaldamento, no? Modificare questa norma solo per esigenze commerciali e di intrattenimento rappresenta una forzatura senza precedenti che sta già sollevando forti polemiche. E oltre ai puristi dello sport, le critiche arrivano proprio dallo staff medico, dai preparatori atletici. Una sosta così lunga spezza il ritmo della partita e aumenta il rischio di infortuni muscolari. Quindi, perché i calciatori sono costretti a rimanere fermi troppo a lungo prima di rientrare in campo, che cosa fanno poi? Devono fare un'ulteriore sosta per potersi riscaldare. Si parla addirittura poi di protagonisti come Madonna, Shakira, Justin Bieber, proprio per questo halftime show in stile Super Bowl. Questa novità sta facendo discutere. Insomma, gli americani trasformano tutto quanto in uno show. E come aveva previsto a suo tempo Diego Armando Maradona, il calcio non è più di chi ha la passione, ma di chi ha sponsor e soldi. Vedremo che cosa accadrà.

E sempre parlando di questi mondiali, volevo informarvi che domenica 19 luglio, appunto, in programma per questa finale dei mondiali, ma prima della finale vera e propria ci sarà la cerimonia di chiusura del torneo, e sul palco di questo New York Jersey Stadium ci sarà spazio anche per l'Italia. Ebbene sì, perché Laura Pausini sarà protagonista della cerimonia di chiusura. La cantante salirà sul palco con Robbie Williams e Nicole Scherzinger, ma non soltanto loro, perché ci sarà spazio anche per Tom Cruise, insomma, che farà un'apparizione attesissima con una coreografia. Tom Cruise con una coreografia, aspettate, fermi tutti, con una coreografia realizzata ad hoc, mentre il celebre streamer Show Speed porterà in scena la sua performance solista carica di energia.

qualcuno dice povero Robby, ma perché no? Laura Pausini ha una voce bellissima, ragazzi, magari a qualcuno non piace come canta, però sempre meglio lei che qualcun altro. No, lì è un orgoglio italiano, è una star internazionale, non possiamo assolutamente dire nulla. E come dicevo, l'intervallo della finale dei mondiali potrebbe allargarsi addirittura fino a 25 minuti per lasciare spazio all'halftime show in stile Super Bowl, e potrebbe vedere tra i protagonisti Madonna, Shakira e Justin Bieber. Ora io dico, se volevo, anzi qualcun altro dice, non io, se volevo sentire della musica andavo ad un concerto, non alla finale dei mondiali. Ma in America si usa così, come si dice, com'è quel proverbio, paese che vai, usanza che trovi, e quindi ci dobbiamo un po' adeguare, però il tutto in 15 minuti come prevedono le regole del calcio. Abbiate pazienza, non si può fare una cosa del genere. Il calcio è il calcio, gli sport americani sono un'altra cosa. Vediamo le regole, basta, per cortesia, basta così.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Non si fa attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sede diplomatica ha sottolineato che la Cina ha sempre rispettato il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati. Le elezioni negli Stati Uniti sono una questione interna degli Stati Uniti. Il loro esito è determinato dal voto del popolo americano, si legge nella dichiarazione. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo. Anche Fox, emittente storicamente vicina al tycoon, non ha fornito cieco supporto all'inquilino della Casa Bianca. I suoi reporter hanno spiegato di non essere in grado di corroborare le dichiarazioni del presidente sul voto. Fox è uno dei network che ha trasmesso in diretta TV il discorso del presidente, mentre altri hanno deciso di non farlo in TV, ma solo sulle altre piattaforme, perché non convinti della rilevanza del discorso e preoccupati dalla possibilità di spargere bugie. Proprio contro i media che hanno deciso di boicottarlo, Trump si è scagliato duramente nel suo discorso. Ultima pagina: l'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. In Italia, ieri la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il servizio della redazione.
2: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Casellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
1: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gasdlini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Lo sport e il calcio: gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo o farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

11.15, siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Questo è Turin Caffè in compagnia della Rituccia, che vi terrà compagnia, appunto. Chiedo scusa per il gioco di parole. Fino a mezzogiorno. Questi erano i Luna Pep, un giorno migliore, pubblicato nel 1999, un inno alla speranza, alla resilienza giovanile, un testo che esprime la convinzione nonostante le incertezze del presente e la solitudine, il futuro possa riservare gioia, serenità, soprattutto se affrontato con la persona amata al proprio fianco. Una canzone che io ascoltavo spesso nel 1999, quando anch'io aspettavo una persona. E va bene, parliamo di altro, ritorniamo qui in questo 2026 afosissimo. Parliamo di questa notizia brutta veramente, che ha colpito Paolo Belli, disperato dopo l'incidente in bici. Emergono nuovi dettagli, infatti, su questo incidente di lunedì 13 luglio, in cui è rimasto coinvolto Paolo Belli, costato la vita al 41enne Alessandro Magnani, investito mentre il cantante e conduttore pedalava nelle campagne tra Correggio e Campagnola, in provincia di Reggio Emilia. La novità arriva dalla testimonianza di una donna che ha assistito ai momenti immediatamente successivi all'impatto, raccontando lo sconforto di Belli e la sua ricostruzione dei fatti. Insomma, Magnani, allenatore di pallavolo, dipendente di una società di servizi, anche molto conosciuto, aveva lasciato l'auto sul bordo della strada per breve tempo, poi mentre stava tornando verso il veicolo si sarebbe verificato lo scontro con la bicicletta condotta da Belli. Ed è stato lo stesso cantante, lo sappiamo, ad allertare il 118, mostrandosi da subito preoccupato per le sorti dell'uomo. E diceva continuamente: fatemi sapere come sta, come posso fare sapere qualcosa sulle sue condizioni, completamente sotto shock. E chi non lo sarebbe stato al posto suo, avrebbe detto nei primi momenti concitati. Poi, mentre stava tornando verso il veicolo, si sarebbe verificato lo scontro con la bicicletta condotta da Belli. Insomma, più o meno questo è stato il modo in cui è avvenuto l'incidente. A raccogliere la reazione è stata una donna che abitava nella casa di fronte al punto dell'impatto. La testimone, appunto, racconta di aver sentito le urla e Belli che diceva all'uomo di non dormire, di stare sveglio, perché si vedeva che era grave. È una bruttissima situazione. Io non voglio accusare nessuno, per carità, non so come sono andate le cose, ma a volte anche noi pedoni sbagliamo, perché sbucchiamo all'improvviso di corsa, non guardiamo, ci lanciamo, non facciamo in tempo a frenare. Insomma, un discorso generale, non lo sto dicendo in riferimento al caso specifico, ma proprio in generale, come per dire che essere pedone non significa avere sempre ragione. Sono disgrazie, purtroppo, che colpiscono chiunque. Noi facciamo le condoglianze alla famiglia e speriamo, insomma, ci dispiace molto. Paolo Belli è una brava persona, sensibile, ci credo che ora è disperato, e ricostruendo la dinamica dell'incidente si capisce anche che probabilmente non poteva andare in maniera differente.

E allora parliamo di questo pezzo pazzesco dei Muse, perché i Muse sono ritornati con il nuovo album e questo singolo ne aveva anticipato l'uscita il 5 giugno 2026, noi lo ascoltiamo oggi. Nacci Superstar, il quinto singolo esattamente estratto dal decimo album dei Muse, The Wow Signal, bellissimo, un brano che fonde rock, sonorità disco, French House, un po' di tutto, distinguendosi per questa linea di basso continuo. Io me ne voglio parlare un attimo perché ci tengo, mi piace assolutamente, mi piace proprio. Un pezzo che unisce queste radici rock della band, questo è un ritornello orecchiabile. Allora, sono ritornati alla base, nel senso che il concept dell'album ruota attorno a questo misterioso segnale interstellare registrato nello spazio. Non sarebbero i Muse se non parlassero di questo. E anche il videoclip ufficiale è caratterizzato da questa forte vena fantascientifica, visivamente divertente però, che si inserisce nell'universo spaziale di questo nuovo progetto dei Muse. Per chi l'avesse visto attraverso il canale 87 del Gigitale Terrestre, chi l'avesse visto aveva avuto la possibilità di notare gli effetti visivi all'avanguardia, così con una forte dose di ironia trash, funky, insomma, in pieno stile Simulation Theory, ecco, come si suol dire adesso, Simulation Theory. Di che cosa si tratta? Ecco, vi

Il frontman è stato ricreato digitalmente, e, insomma è carino, la musica, il pezzo è bellissimo, lo ascolterei almeno una ventina di volte al giorno, ma anche il video, se non siete riusciti a guardarlo oggi, guardatelo perché è troppo divertente. Va bene, io adesso vi lascio con qualcosa di tosto, molto molto tosto.

0: Questa è Touring 104.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration.

0: e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
0: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

11.35, siamo ritornati in diretta qui su Turin 104. Questo è Turin Caffè con Rituccia Nocera. E allora oggi vi parlerò di questo reportage che è venuto fuori ieri e che parla di boom di divorzi nelle coppie over 50 ma anche over 60, ragazzi. Il segno che restare insieme per abitudine ormai non basta più. Per esempio negli Stati Uniti, no? Dove praticamente è venuto fuori questo reportage, ma in realtà si estende poi in tutto il mondo. Negli Stati Uniti i divorzi dopo i 50 anni sono ormai raddoppiati tra il 1990 e il 2010 e oggi 4 su 10 riguardano proprio questa fascia d'età, mentre tra i più giovani, pensate, i divorzi calano, tra gli over 65 invece continuano a salire. Che cosa è successo? Praticamente, da un lato, secondo gli esperti, questo potrebbe essere legato al fatto che oggi si vive più a lungo e restare 40 o 50 anni in un matrimonio spento non è più un obbligo, non è più qualcosa infatti che ci si sente di accettare in silenzio. C'è chi fa notare che la nostra specie non aveva mai sperimentato relazioni così lunghe prima d'ora, quindi in un certo senso stiamo ancora capendo cosa significhi davvero questo per sempre, no? Da un lato esiste poi anche un cambio più silenzioso, quello nel modo in cui pensiamo al matrimonio stesso, che non è più solo un contratto per dividersi i ruoli e responsabilità, ma uno spazio che dovrebbe farci sentire vivi. E quando quello spazio si svuota, perché succede, no? Si svuota, magari dopo anni passati a fare da collante per figli, genitori, nipoti, arriva una domanda che rivoluziona tutto: ma quando ho smesso io, persona, di essere un individuo e sono diventata quando sono diventato soltanto un ruolo? Però non tutti scelgono il divorzio, stavo leggendo qui in questo reportage, non tutti scelgono il divorzio in senso proprio stretto, strettissimo. Alcuni preferiscono semplicemente separarsi come coppia, di fatto, però dividendo case e conti, ma comunque rimestando in due vite differenti. È più comodo perché la vita al giorno d'oggi, lo sapete, è costosissima. E non si tratta soltanto di dover cambiare casa, si tratta anche del fatto che ormai il valore del denaro non basta, è aumentato tantissimo, non basta più a coprire le spese. Poi è più comodo rimanere accanto ad una persona che comunque si conosce da tutta la vita, anche pur mantenendo ruoli decisamente separati. Voi che cosa ne pensate? Ditemi. Cioè, secondo me non è segno soltanto di generazioni distrutte da social e frivolezza, come dice qualcuno, è segno che l'era del scegliere male pur di assecondare la società e del perché è sempre stato giusto così forse sta finalmente finendo. Si può scegliere di continuare un percorso insieme per far crescere i figli e poi al momento giusto ognuno prende la propria strada, pur rimanendo comunque insieme a una persona che si conosce. Per me, io quantomeno la vedo così.

molto inquietante questo video di questa Hate That I Met You Love Me. Insomma, ti odio quanto per il modo in cui ti amo. Davvero davvero inquietante, però un pezzo davvero bellissimo. Ariana Grande è tornata alla grande, chiedo scusa per il gioco di parole. E inquietanti sono anche i dati che sono venuti fuori dalle prove il Valsi per quel che riguarda la matematica alle elementari. Il 40% non ha conoscenze di base. Vediamo un pochino nei dettagli che cosa è venuto fuori. I risultati scolastici del post pandemia si sono stabilizzati su livelli che non erano quelli del pre pandemia. Bisogna continuare a investire nell'auspicio che con i nuovi programmi si vada verso un miglioramento. A dirlo durante la presentazione dei dati Invalsi è il presidente dell'istituto Roberto Ricci. Non abbiamo una risposta su come mai siamo così lontani dai risultati pre-Covid. Dice l'ipotesi che dopo lo shock il livello si sia arrestato, ma non ai parametri precedenti. E c'è un fenomeno identico però anche in altri paesi, dalla Francia alla Scandinavia. Pare che questa sia la nuova normalità, ma com'è possibile? La vera risposta è che non lo sappiamo. Ecco, bello, molto bene. E senza dubbio però non va abbassata la guardia. Cioè, è vero che i nostri ragazzini stanno diventando più ignoranti, almeno per quel che riguarda la matematica. Come facciamo? I bambini e le bambine italiane hanno difficoltà in matematica. Sì, è vero. Chi raggiunge almeno il livello base diminuisce rispetto alla passata rilevazione Invalsi di circa 3 punti percentuali sia in seconda che in quinta elementare. Però quanto sono valide queste prove Invalsi? Allora io parlando con le insegnanti, perché comunque frequento, mi hanno detto che la scuola primaria dovrebbe limitarsi a leggere, scrivere e far di conto, e in realtà poi non è così, perché ci sono 3.000 cose che i bambini devono fare, una mole di lavoro enorme. Ecco perché secondo loro non ce la fanno. La matematica la primaria dovrebbe essere pratica e non teorica. Cioè, troppe cose da fare, in un mese non riescono a seguire tutto quanto questi bambini. Io ricordo quando andavo a scuola alle elementari, io davvero era così, le quattro operazioni, punto. E poi si procedeva alle medie e ce la facevamo benissimo. E davvero, secondo me questi bambini adesso devono fare pure la filosofia alle scuole elementari. È chiaro che non ce la fanno, hanno davvero il cervello pieno di nozioni. Va bene, politica, cioè polemica mia, personale naturalmente, che non mi tocca. La lascio a chi di dovere. Nel frattempo noi andiamo avanti.

A Girl Like You, Edwyn Collins, 1995, grande musica qui su Turin 104, non ci si può lamentare. Va bene, voglio raccontarvi della crisi degli anelli di fidanzamento che porta alla chiusura di una miniera in Sudafrica, The Beers. La scena, immaginate la scena, è sempre quella di lui che si inginocchia, apre una scatolina, nel mio caso non è andato così, va bene, però le chiede di sposarlo, a cambiare però negli ultimi anni è il contenuto della scatolina. Sì, sempre più anelli montano una pietra prodotta in laboratorio, visivamente identica ma molto meno costosa di una naturale. A testimoniare le conseguenze di questo cambiamento è proprio la decisione di The Beers di sospendere per 2 anni la produzione della miniera di Venezia, la più grande in Sudafrica. E perché? Perché gli anelli di fidanzamento, ovvero i diamanti, sono diventati quelli veri, sono diventati costosissimi a fronte di stipendi sempre più bassi. Se poi le cose vanno male, provi a rivendere l'anello col brillocco, te lo valutano una miseria. A questo punto io direi che forse è meglio fare la proposta con un bel lingottone d'oro, che forse quello te lo valutano un po' di più. Ma non pensate di farci la fortuna anche con il lingottone, perché anche l'oro sta subendo una svalutazione, a vendere quello vecchio, a comprarlo nuovo invece. Decisamente comunque meno romantico il lingottone, però molto più vantaggioso secondo me. Comunque che vi devo dire, la gente sta cominciando a capire che il diamante non ha il valore che gli dà il mercato. Praticamente una truffa legalizzata e un gran favore per privati che devono riciclare e spostare denaro. I giovani non hanno lavoro, sono quasi tutti precari, quindi al diavolo il diamante. Vi voglio fare una citazione a proposito del diamante. È come del carbone da barbecue con gli atomi ordinatamente impilati, non me lo sono inventata io. La citazione esatta, ecco, proprio così, come del carbone da barbecue con gli atomi ordinatamente impilati, appartiene al famosissimo astrofisico e divulgatore scientifico Carl Sagan, che la utilizzò nella celebre serie televisiva Cosmos. E la utilizzò questa splendida metafora proprio per spiegare la natura del diamante, che è fatto proprio di carbonio, no? Il diamante è proprio fatto di carbonio, cioè il valore di una gemma preziosa non dipende dal materiale di cui è fatta, perché poi è semplice carbonio, ma esclusivamente dalla sua intima geometria e organizzazione geometrica interna. Anche noi siamo fatti di carbonio alla fin fine, siamo dei diamanti anche noi.

con Rolling Stones noi siamo arrivati alla fine di Touring Café oggi, venerdì 17 luglio 2026, e io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, ragazzi, che non ricordo che giorno è, sarà un giorno della settimana. lo scopriremo insieme, e intanto vi lascio con una canzone e poi subito dopo al break delle 12 insieme al Radio Giornale. Mi raccomando, godetevi questo weekend, cercate di rilassarvi, andatevene al mare o in montagna, fate quello che vi pare, insomma, anche io me ne resterò chiusa dentro casa con l'aria condizionata accesa, a letto sicuramente, no, sto scherzando, fate quello che vi va di fare tranquillamente, va bene. La Rituccia Nocera vi dà appuntamento quindi a lunedì qui su Turin 104 con Touring Café. A lunedì allora, un abbraccio.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Non si fa attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sede diplomatica ha sottolineato che la Cina ha sempre rispettato il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati. Le elezioni negli Stati Uniti sono una questione interna degli Stati Uniti. Il loro esito è determinato dal voto del popolo americano, si legge nella dichiarazione. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo. Anche Fox, emittente storicamente vicina al tycoon, non ha fornito cieco supporto all'inquilino della Casa Bianca. I suoi reporter hanno spiegato di non essere in grado di corroborare le dichiarazioni del presidente sul voto. Fox è uno dei network che ha trasmesso in diretta TV il discorso del presidente, mentre altri hanno deciso di non farlo in TV, ma solo sulle altre piattaforme, perché non convinti della rilevanza del discorso e preoccupati dalla possibilità di spargere bugie. Proprio contro i media che hanno deciso di boicottarlo, Trump si è scagliato duramente nel suo discorso. Ultima pagina: l'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13° il volo. Avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. In Italia, ieri la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il servizio della redazione.
2: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
1: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gasdlini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Lo sport e il calcio: gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto, le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo o farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Cerca di ottenere sempre ciò che ami, o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni. Anonimo.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
9: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Duro attacco frontale di Donald Trump a Pechino. Il tycoon accusa la Cina di aver messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia. Il servizio della redazione.
2: Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze, ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto dal governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
1: Gli ucraini in piazza sfidano anche le bombe russe per protestare contro una decisione del presidente Zelensky, il servizio della redazione.
3: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Seri Koreski hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi.
1: Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla stampa il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, commentando il rapporto Invalsi di quest'anno. Ci sono risultati storici, come li ha definiti il presidente di Invalsi Ricci. Innanzitutto la dispersione esplicita, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso, un risultato che pone l'Italia ben al di sotto della media europea del 9%, spiega il ministro. Un breve e violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele, ad una decina di chilometri a sud del capoluogo lombardo. Il caro carburanti sta mettendo a dura prova gli operatori del trasporto pubblico. A Napoli il comitato tassisti di base ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Campania Roberto Fico e al sindaco Gaetano Manfredi. Servono, spiegano, interventi immediati per fronteggiare l'impennata dei prezzi del carburante che sta mettendo in ginocchio il settore. Nell'appello spedito anche all'assessore regionale ai trasporti, i lavoratori denunciano che l'aumento del gasolio e della benzina, sommato a manutenzione, assicurazioni e spese di gestione, sta compromettendo la sostenibilità economica delle famiglie e degli operatori. Il comitato chiede quindi misure di sostegno concrete. Una notizia di economia in chiusura: la guerra in Medio Oriente ha indebolito le prospettive dell'area dell'euro. La crescita dovrebbe rallentare dall'1,4% del 2025 allo 0,9% del 2026 e all'1,2% nel 2027, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, prevedendo un aumento dell'inflazione al 2,9% quest'anno e al 2,3% il successivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Oltre 165 milioni di euro per rivoluzionare il sistema della depurazione nell'area metropolitana di Reggio Calabria. È il piano presentato a Palazzo San Giorgio dal sindaco Francesco Cannizzaro e dal commissario straordinario Fabio Fattuzzo. Al centro del progetto, il nuovo depuratore di Gallico, destinato a servire l'intera città, insieme a interventi in altri 8 comuni della città metropolitana. Obiettivo? Migliorare la qualità delle acque, rilanciare il turismo e rendere progressivamente balneabile tutto il litorale reggino. Un immobile confiscato alla criminalità organizzata diventa un presidio dello Stato. È stata inaugurata a Lazzaro, nel comune di Motta San Giovanni, la nuova stazione dei carabinieri realizzata all'interno di un bene sottratto definitivamente alle cosche. Alla cerimonia hanno partecipato la sottosegretaria all'interno, Wanda Ferro, il comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Riccardo Sciuto, oltre alle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. La nuova sede, ottenuta grazie alla collaborazione tra istituzioni nazionali e locali, rafforzerà la presenza dell'arma in un'area strategica, soprattutto durante il periodo estivo, quando aumenta sensibilmente il numero dei residenti e dei turisti. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il forte valore simbolico dell'opera. Un bene sottratto alla criminalità organizzata viene restituito alla collettività come luogo di sicurezza e legalità. La cerimonia si è conclusa con il concerto della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, che ha accompagnato una giornata vissuta come un importante segnale di presenza dello Stato sul territorio. Momenti di paura ieri al porto di Messina, dove un traghetto della compagnia Caronte Tourist proveniente da Villa San Giovanni ha urtato la banchina durante le operazioni di attracco. L'impatto ha provocato una forte vibrazione che ha sorpreso i passeggeri già in piedi in attesa di sbarcare. La brusca decelerazione ha fatto perdere l'equilibrio a diverse persone che sono cadute a terra, riportando contusioni e traumi. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni gravi. Le operazioni di sbarco di auto e mezzi pesanti sono state temporaneamente sospese per consentire gli interventi di soccorso e le verifiche tecniche sul molo e sull'imbarcazione. Restano da accertare le cause dell'incidente, sono in corso gli approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto.
2: Lo sport.
3: L'attesa è stata lunga, in alcuni momenti anche estenuante. Adesso però la conferenza stampa di presentazione della nuova regina ha finalmente una data. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'appuntamento è stato fissato per lunedì 20 luglio alle ore 19 allo stadio Oreste Granillo. All'incontro parteciperà Claudio Lotito, atteso a Reggio Calabria, per presentare ufficialmente il nuovo progetto Amaranto. E stavolta non dovrebbero esserci altri rinvii. Al suo fianco ci sarà anche il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha avuto un ruolo centrale nel percorso che ha portato al passaggio societario dalla nascita della nuova fase della regina. La conferenza rappresenterà il primo vero momento di confronto pubblico tra la nuova proprietà, la città e la tifoseria Amaranto. Durante l'incontro verranno illustrati i programmi della società, le ambizioni sportive e il progetto pensato per il presente e soprattutto per il futuro del club. Dopo settimane caratterizzate da rinvii, attese e poche comunicazioni ufficiali, i tifosi potranno finalmente conoscere le intenzioni della nuova regina e così si entrerà nel vivo della programmazione della prossima stagione. L'altra attesa riguarda la conoscenza dei calciatori che comporranno il nuovo organico e delle ufficialità di Giancarlo Romairone nel ruolo di direttore sportivo e Marco Marchionni come allenatore. Intanto emerge un primo dato quasi certo: la preparazione estiva della regina si svolgerà lontano da Reggio Calabria. Il centro sportivo Sant'Agata è infatti ancora interessato da lavori importanti di riqualificazione. Gli interventi si stanno concentrando soprattutto sui campi 1 e 2 che necessitano di tempo prima di poter tornare pienamente utilizzabili. Si spera almeno uno dei due di poterlo avere a disposizione al rientro dal ritiro. È stata invece scartata l'ipotesi Cucullaro, inizialmente presa in considerazione come possibile sede del ritiro. La società è quindi al lavoro per individuare una nuova località sulla quale si attendono comunicazioni ufficiali. La data d'inizio della preparazione dovrebbe essere fissata tra il 27 e il 29 luglio. Il programma prevederà il classico raduno della squadra e le visite mediche prima dell'avvio ufficiale degli allenamenti.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il servizio della redazione.
2: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: Tragedia a Spotorno in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo che si trova al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele si è alzata un'alta nuve di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Smash It Memories, un super classico. Ora. Turn up the music. Touring 104 notizie.
2: Oltre 165 milioni di euro per rivoluzionare il sistema della depurazione nell'area metropolitana di Reggio Calabria. È il piano presentato a Palazzo San Giorgio dal sindaco Francesco Cannizzaro e dal commissario straordinario Fabio Fattuzzo. Al centro del progetto, il nuovo depuratore di Gallico, destinato a servire l'intera città, insieme a interventi in altri 8 comuni della città metropolitana. Obiettivo? Migliorare la qualità delle acque, rilanciare il turismo e rendere progressivamente balneabile tutto il litorale reggino. Un immobile confiscato alla criminalità organizzata diventa un presidio dello Stato. È stata inaugurata a Lazzaro, nel comune di Motta San Giovanni, la nuova stazione dei carabinieri realizzata all'interno di un bene sottratto definitivamente alle cosche. Alla cerimonia hanno partecipato la sottosegretaria all'interno, Wanda Ferro, il comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Riccardo Sciuto, oltre alle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. La nuova sede, ottenuta grazie alla collaborazione tra istituzioni nazionali e locali, rafforzerà la presenza dell'arma in un'area strategica, soprattutto durante il periodo estivo, quando aumenta sensibilmente il numero dei residenti e dei turisti. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il forte valore simbolico dell'opera. Un bene sottratto alla criminalità organizzata viene restituito alla collettività come luogo di sicurezza e legalità. La cerimonia si è conclusa con il concerto della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, che ha accompagnato una giornata vissuta come un importante segnale di presenza dello Stato sul territorio. Momenti di paura ieri al porto di Messina, dove un traghetto della compagnia Caronte Tourist proveniente da Villa San Giovanni ha urtato la banchina durante le operazioni di attracco. L'impatto ha provocato una forte vibrazione che ha sorpreso i passeggeri già in piedi e in attesa di sbarcare. La brusca decelerazione ha fatto perdere l'equilibrio a diverse persone che sono cadute a terra, riportando contusioni e traumi. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni gravi. Le operazioni di sbarco di auto e mezzi pesanti sono state temporaneamente sospese per consentire gli interventi di soccorso e le verifiche tecniche sul molo e sull'imbarcazione. Restano da accertare le cause dell'incidente, sono in corso gli approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto.
3: Lo sport.
4: L'attesa è stata lunga, in alcuni momenti anche estenuante. Adesso però la conferenza stampa di presentazione della nuova regina ha finalmente una data. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'appuntamento è stato fissato per lunedì 20 luglio alle ore 19 allo stadio Oreste Granillo. All'incontro parteciperà Claudio Lotito, atteso a Reggio Calabria, per presentare ufficialmente il nuovo progetto Amaranto. E stavolta non dovrebbero esserci altri rinvii. Al suo fianco ci sarà anche il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha avuto un ruolo centrale nel percorso che ha portato al passaggio societario dalla nascita della nuova fase della regina. La conferenza rappresenterà il primo vero momento di confronto pubblico tra la nuova proprietà, la città e la tifoseria Amaranto. Durante l'incontro verranno illustrati i programmi della società, le ambizioni sportive e il progetto pensato per il presente e soprattutto per il futuro del club. Dopo settimane caratterizzate da rinvii, attese e poche comunicazioni ufficiali, i tifosi potranno finalmente conoscere le intenzioni della nuova regina e così si entrerà nel vivo della programmazione della prossima stagione. L'altra attesa riguarda la conoscenza dei calciatori che comporranno il nuovo organico e delle ufficialità di Giancarlo Romairone nel ruolo di direttore sportivo e Marco Marchionni come allenatore. Intanto emerge un primo dato quasi certo: la preparazione estiva della regina si svolgerà lontano da Reggio Calabria. Il centro sportivo Sant'Agata è infatti ancora interessato da lavori importanti di riqualificazione. Gli interventi si stanno concentrando soprattutto sui campi 1 e 2 che necessitano di tempo prima di poter tornare pienamente utilizzabili. Si spera almeno uno dei due di poterlo avere a disposizione al rientro dal ritiro. È stata invece scartata l'ipotesi Cucullaro, inizialmente presa in considerazione come possibile sede del ritiro. La società è quindi al lavoro per individuare una nuova località sulla quale si attendono comunicazioni ufficiali. La data d'inizio della preparazione dovrebbe essere fissata tra il 27 e il 29 luglio. Il programma prevederà il classico raduno della squadra e le visite mediche prima dell'avvio ufficiale degli allenamenti.
1: Touring 104. Informazione e passione.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, amor

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il servizio della redazione.
2: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: Un breve e violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele ad una decina di chilometri a sud del capoluogo lombardo. Il caro carburanti sta mettendo a dura prova gli operatori del trasporto pubblico. A Napoli il comitato tassisti di base ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Campania Roberto Fico e al sindaco Gaetano Manfredi. Servono, spiegano, interventi immediati per fronteggiare l'impennata dei prezzi del carburante che sta mettendo in ginocchio il settore. Nell'appello spedito anche all'assessore regionale ai trasporti, i lavoratori denunciano che l'aumento del gasolio e della benzina sommato a manutenzione, assicurazioni e spese di gestione sta compromettendo la sostenibilità economica delle famiglie e degli operatori. Il comitato chiede quindi misure di sostegno concrete. Una notizia di economia: in chiusura, la guerra in Medio Oriente ha indebolito le prospettive dell'area dell'euro. La crescita dovrebbe rallentare dall'1,4% del 2025 allo 0,9% del 2026 e all'1,2% nel 2027, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, prevedendo un aumento dell'inflazione al 2,9% quest'anno e al 2,3% del successivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22.30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Chi accumula libri, accumula desideri. E chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni. Ugo Oietti.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: 104. Benvenuti.
7: Ok.
6: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
8: E voi ci siete per questo venerdì 17 luglio. C'è Nicky in regia, ciao Nicky. Siamo pronti? Poi tra un po' arriverà anche Lilli. Casa Lopresti il venerdì fino alle 19. Dai che partiamo.

no? Doveva cantarmi io, me l'ha promesso per domani. Che bello, venerdì, molti di voi si stanno già organizzando per questo weekend estate, ragazzi, vi auguriamo una buona estate con Radio Touring 104, mi raccomando, abbiamo degli eventi pazzeschi con il nostro incredibile Walking Radio, siamo sempre super operativi, 24 ore, come dice un mio amico, non stop music.

comunque il caldo è un effetto da discoteca, volevo dire. Stavo chiacchierando col mio super regista, ormai da un mese sei qua, Nick, no? Hai preso il posto del pesciolino bravo, Gustavo, però lui c'è in giro. Allora, c'è un'atmosfera molto bella in radio e grazie di cuore perché ci seguite anche sul canale del Digitale Terrestre 87 Video Touring.

Poi oggi, come ogni venerdì, lo sapete, da 3 settimane a questa parte abbiamo la possibilità, avete la possibilità, io poi sto in studio, di seguire un appuntamento missato con il nostro incredibile Raffaele dalle 19 alle 20. Perché il venerdì, sapete, iniziano i programmi mixati, poi stasera immancabile alle 10, Mix by Mix, e poi con i nostri due supereroi, prima Francisca e poi Tony Harrell. Cioè, 10:30, 2 ore intense di Mix by Mix, the original. Però c'è l'anticipazione alle 19. Ci siamo? Dai che ci siamo!

diretta venerdì 17 luglio. Io ho detto prima all'inizio della trasmissione, oh, mi raccomando, alle 17 secondi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo schiacciare il tastino rosso e spegnere per un istante la radio. Ah, c'è sfuggita, Nick. Va bene, dai, noi non siamo scaramantici, assolutissimamente.

Che bello sto singolo, che bello sto singolo, Moving to the Sun, Ugel, ma la bellissima voce era quella di Ultra Natale. Pronti? Prima canzone, archivio storico della radio, quest'anno festeggiamo i 50 anni, quindi mi tocca quattro volte ogni nelle due ore di Casalo Presti pescare un vecchio successo come questo.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Tony, vieni, ti devo interrogare. Ma hai visto che video? No, non ha visto Tony. Ciao Lily, benvenuta.
1: Ciao, ben trovato.
0: C'è il nuovo video di Blanco, è il video ufficiale tra altre cose. C'è sto cagnolino che gira e basta. No, dico per gli amici della TV, ho detto non è che ho sbagliato canale.
2: No. Avrò richiesto impegno.
1: Ma dopo quanto effettivamente Blanco si è rifatto sentire?
0: Un bel po'. Vabbè, comunque, ciao Tony R, come stai? Bene?
3: Bene, poi ciao.
0: È che motorizzato, ragazzo, cioè, wow. È rimasto a fini questi giorni.
1: Vabbè, che guarda, fa caldo lo stesso.
0: C'ha la macchina spaziale, ogni tanto sì, i razzi delle macchine non vanno in sincronia.
3: Sì, non sono sincronizzati.
0: Sono sincronizzati, come il missaggio, no? Non ho visti bene. Va bene, no, sei qua con noi adesso. Sì. No, sei qua. Lili, allora, ben ritrovata, ci siamo Lili, 17.
1: Ci siamo, 17 venerdì. Magari fosse stato novembre, sarebbe stato meglio. 17 venerdì novembre, vabbè, siamo a luglio in piena estate, oggi. Cosa la domanda che ti piace tanto?
0: Certo, sì, quanto giorni mancano a Capodanno, no?
1: Beh, dai, non sarebbe
0: scherzando.
1: Quanti giorni? 198 giorni. Oggi si celebra la giornata internazionale delle emoji.
0: Le emoji sono quelle cose dei telefonini?
1: Sì.
0: Simboli?
1: Sì. È una cosa strana, dice, ma come mai? E pare che quelli più, diciamo, più usati sono la faccina che sorride e il cuoricino.
0: Ok. Cuore, baci, cosa si usa? Il pollice in alto,
1: però,
0: cioè per dire ok, approved, no?
1: Sì, in effetti. Sono quelli, però questo del cuoricino in realtà li usiamo spesso, diciamo, anche ormai per ogni cosa.
0: Ma c'è perché ci sono vari colori, ogni tanto mi arrivano colori strani, tipo arcobaleno. No, c'è il cuore rosso, poi c'è il cuore blu.
1: Ma perché?
0: Tony, avvicinati.
1: Ma lo sai perché? Perché il cuore rosso solo quando la mandi a chi ami, amore, se no.
0: Non penso proprio, anche i miei amici mi mandano il cuore.
1: Ti amano
0: artisticamente. Va bene, però volevo dire una cosa, non so se vi è capitato, diciamo anche ai nostri radioascoltatori, quando scrivi una cosa, il T9 ti corregge velocissimamente, dico vuoi dire torta? E lui ti schiaffa una torta. Io sai che faccio, cancello sempre la torta, cioè quella fisica, e scrivo torta, la parola torta.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è
0: a me piace così, sennò
1: c'è di tutto.
0: La fantasia, niente, no, poi uno arriva subito. All right, baby.

0: Grande Tony. Cianica, la parte tecnica, 17.43, ma abbiamo Lilli come ogni venerdì con le sue notizie dal mondo. Oggi la giornata dell'emoticon.
1: Sì, quindi.
0: Deve fare per essere?
1: Si deve fare niente, scriviamo così, come dire, festeggiamo questa giornata.
0: L'emoticon,
1: e poi già comunque, in ogni caso adesso, come dire, facciamo un po' le curiosità, un po' ovviamente lo dice la scienza.
0: Certo, infatti.
1: Ma sai qual è il prodotto più rubato nei supermercati? Così una curiosità.
0: I wafer,
1: no. Ma tu ci pensi che fanno delle ricerche proprio, cioè questi studiosi nostri, questi scienziati?
0: Il prodotto più rubato, non ce ne vogliono i supermercati, noi stiamo leggendo le notizie che...
1: Però succede.
0: Aspetta, io ho detto wafer, no?
1: No.
0: Allora, dico un altro che può essere... Batterie, no? È troppo difficile. Io mi faccio Arsenio Lupin per un istante nel film, no? No, non lo so, la lattuga. No, la lattuga è voluminosa, la scoprono subito.
1: No, diciamo che quella. Allora, ti aiuto. In primis c'è proprio una classifica delle cose più rubate: il tonno in scatola. Le scatolette di tonno. A seguire vengono rubati formaggi, vini, bevande alcoliche.
0: Ma il vino?
1: Sì. È come se non si capisce.
0: Lo beccano, cioè non lo puoi mettere nel posto.
1: Ma io credo che se hai il cioè non so come fa, se non c'è un coso per suonare, perché ammettono incollano qualcosa.
0: Ma li mettono, certo.
1: Però non in tutto.
0: Ah, ok. Qua è la classifica mondiale questa qua.
1: No, hanno fatto proprio una ricerca. E l'ultimo posto di diciamo le cose per l'igiene personale.
0: Ah, okay.
1: Vabbè, magari un deodorante.
0: C'è gente che magari aveva bisogno, non so, del tonno. C'è molta gente che vuole, mi piace il tonno, quindi
1: c'è di fare,
0: non avevano soldi e ho optato per questa soluzione.
1: Però mi fa ridere il fatto che la scienza faccia anche questo, cioè queste piccole cose,
0: queste statistiche qua. Vabbè, dai.

0: Rolling Stones, rock and roll, dice. Bello, J-Hax, 17:48 in diretta, Radio Touring 104, ditelo in giro ragazzi, che siamo in diretta dalle 5 alle 7.
1: Ma... Allora, Filippo, cosa mi racconti dopo una settimana? Cosa...
0: Bello, metà, bello, ieri volevo ringraziare tutti i miei amici di Cannavò, ieri sono stato a Cannavò e non solo di Cannavò, c'era stato un sacco di gente. Aspetta, gli posso dire al telefono? Aspetta. Ehi Orly, sono in diretta in radio, ti chiamo da 3 secondi, grazie Orlando.
1: No, power. Vabbè, ti chiamano tutti, è pazzesco qua, cioè non ce la possiamo fare.
0: Il mio parrucchiere si sta preoccupando si sta preoccupando perché secondo me molte persone che non mi vedevano tanto tempo hanno visto che c'ho i riflessi biondi, mi hanno detto che ti sei messo lo shampoo alla camomilla. Ti ricordi lo shampoo? Tony, vieni.
1: Shampoo alla camomilla gli faceva arancioni i capelli. Dietro.
0: Come?
1: Li faceva arancioni lo shampoo alla camomilla. Sì. Se vi ricordate quello della Schultz?
0: Certo.
1: Che si metteva e diventava. Mica c'erano una volta, almeno. Certo. Un po' di anni fa,
0: esatto,
1: non c'erano queste cose che ti facevano il balayage, sì, tutte queste cose.
0: Cosa il
1: balayage, no? Oppure lo chatouche. Noi andavamo, compravamo questi shampoo alla camomilla e quindi insomma.
0: Quindi se avevi però i capelli, diciamo. Ti sta chiamando qualcuno?
1: Sì.
0: Ok, allora puoi rispondere. Allora, caro Tony, devi sapere che qua è una roba da pazzi.
2: Sì, telefonate in diretta. Allora, tutti in diretta.
0: No, allora, Nick, metti la canzone e poi torniamo tutti assieme così telefoniamo. All right, baby.

0: Che bello, prima Lili ci aveva chiesto Tony, cioè, ma non puoi andare all'altra parte?
1: Dai, no,
0: vai meglio all'altra parte.
2: Cosa avevo chiesto che non mi ricordo più?
0: No, mi hai chiesto, secondo te i tormentoni dell'estate quali sono? Siccome abbiamo Tony R, il nostro super DJ.
2: Allora, no, qual è il tormentone secondo te?
0: Tony, secondo te il tormentone che tu quando metti alle tue feste la gente salta in aria qual è?
3: Ma italiano, italiano, italiano. Italiano, ossessione, sì. Siamo il J.
0: Ah sì, proprio...
3: Ossessione.
0: Sì, l'abbiamo passato prima.
3: Sì.
0: Sì, diciamo un messaggio.
3: Canzone di Sanremo, sì. Poi diciamo...
0: Ah, quella di Sanremo! Sì. Ah, pensavo sì. L'altra.
2: Ma la possiamo risentire?
0: Ah sì, volentieri, magari la risentiamo.
2: E poi...
0: Poi dai, di noi.
3: Beh, c'è Fred De Palma, La testa gira.
0: Con Anitta, sì, bella quella.
3: Sono canzoni italiane.
2: Una nuova, Fred De Palma, sì. Ne ha fatto... Ah,
0: sì.
2: Ecco.
0: Non mi sento, sì, ma... Si vede che Lili non sente la radio, eh?
2: No, no, no. No, vuoi dire che si vede che da un mese che vengo un po' di meno.
0: Ah, certo.
2: Perché
0: certo.
2: Altrimenti tutte le tue belle novità.
0: No, ma sai qual è il problema? Le buone novità della radio. In realtà sono canzoni che... Come scontate, cioè non è che hanno questo fascino che ti piace sentire. Però non c'è
3: e
0: altro.
3: Che hanno quel ritmo un po' sì, latino, sì, quindi non è che c'è. Insomma... Quello che va un po'
0: infatti
3: per la maggiore.
0: Siamo un po' delusi noi programmatori radiofonici. Anche per quest'anno non c'è un Despacito della situazione.
2: Cioè, non abbiamo Rietta Berti che canta, non abbiamo Fedez.
0: Ah, brava, sì.
3: No, non li abbiamo.
0: Non li abbiamo.
2: Non li abbiamo.
0: Amore Capoeira, ve lo ricordate? Amore e Capoeira, che bello. Perché non la mettiamo? Non è che Nick se la riesce a mettere in velocità. Niente, non c'è? Non c'è sono?
2: Vabbè, ancora dai, iniziato adesso l'estate. Magari ne uscirà qualcuno adesso.
3: Aspetta, lo troviamo.
0: No, adesso. Comunico con Nick, sì. Sì, no, l'estate sta finendo.
2: E se ne va.
0: Come recitava
2: grande.
0: Domani la metto a Freddy Lish, metto l'estate sta finendo, cioè,
3: Riviera?
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Riviera, sì, sì.
0: Che bella che è. Cioè,
3: bella.
0: Quella 40...
2: era il periodo pure di un'estate al mare, quella lì. Era proprio nello stesso periodo che c'erano queste Riviera e la
0: Giuni Russo. Ah, che bella.
2: Era bellissima.
0: Mi hai dato un'altra indicazione, perché Giuni Russo a me piace Alghero pure.
2: Alghero.
0: Ricordi?
2: Voglio andare ad Alghero.
0: Vai!

0: During 104 notizie.
1: Oltre 165 milioni di euro per rivoluzionare il sistema della depurazione nell'area metropolitana di Reggio Calabria. È il piano presentato a Palazzo San Giorgio dal sindaco Francesco Cannizzaro e dal commissario straordinario Fabio Fattuzzo. Al centro del progetto, il nuovo depuratore di Gallico, destinato a servire l'intera città, insieme a interventi in altri 8 comuni della città metropolitana. Obiettivo? Migliorare la qualità delle acque, rilanciare il turismo e rendere progressivamente balneabile tutto il litorale reggino. Un immobile confiscato alla criminalità organizzata diventa un presidio dello Stato. È stata inaugurata a Lazzaro, nel comune di Motta San Giovanni, la nuova stazione dei carabinieri realizzata all'interno di un bene sottratto definitivamente alle cosche. Alla cerimonia hanno partecipato la sottosegretaria all'interno, Wanda Ferro, il comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Riccardo Sciuto, oltre alle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. La nuova sede, ottenuta grazie alla collaborazione tra istituzioni nazionali e locali, rafforzerà la presenza dell'arma in un'area strategica, soprattutto durante il periodo estivo, quando aumenta sensibilmente il numero dei residenti e dei turisti. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il forte valore simbolico dell'opera. Un bene sottratto alla criminalità organizzata viene restituito alla collettività come luogo di sicurezza e legalità. La cerimonia si è conclusa con il concerto della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, che ha accompagnato una giornata vissuta come un importante segnale di presenza dello Stato sul territorio. Momenti di paura ieri al porto di Messina, dove un traghetto della compagnia Caronte Tourist proveniente da Villa San Giovanni ha urtato la banchina durante le operazioni di attracco. L'impatto ha provocato una forte vibrazione che ha sorpreso i passeggeri già in piedi e in attesa di sbarcare. La brusca decelerazione ha fatto perdere l'equilibrio a diverse persone che sono cadute a terra, riportando contusioni e traumi. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni gravi. Le operazioni di sbarco di auto e mezzi pesanti sono state temporaneamente sospese per consentire gli interventi di soccorso e le verifiche tecniche sul molo e sull'imbarcazione. Restano da accertare le cause dell'incidente, sono in corso gli approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto.
2: Lo sport.
3: L'attesa è stata lunga, in alcuni momenti anche estenuante. Adesso però la conferenza stampa di presentazione della nuova regina finalmente ha una data. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'appuntamento è stato fissato per lunedì 20 luglio alle ore 19 allo stadio Oreste Granillo. All'incontro parteciperà Claudio Lotito, atteso a Reggio Calabria, per presentare ufficialmente il nuovo progetto Amaranto. E stavolta non dovrebbero esserci altri rinvii. Al suo fianco ci sarà anche il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha avuto un ruolo centrale nel percorso che ha portato al passaggio societario dalla nascita della nuova fase della regina. La conferenza rappresenterà il primo vero momento di confronto pubblico tra la nuova proprietà, la città e la tifoseria Amaranto. Durante l'incontro verranno illustrati i programmi della società, le ambizioni sportive e il progetto pensato per il presente e soprattutto per il futuro del club. Dopo settimane caratterizzate da rinvii, attese e poche comunicazioni ufficiali, i tifosi potranno finalmente conoscere le intenzioni della nuova regina e così si entrerà nel vivo della programmazione della prossima stagione. L'altra attesa riguarda la conoscenza dei calciatori che comporranno il nuovo organico e delle ufficialità di Giancarlo Romairone nel ruolo di direttore sportivo e Marco Marchionni come allenatore. Intanto emerge un primo dato quasi certo: la preparazione estiva della regina si svolgerà lontano da Reggio Calabria. Il centro sportivo Sant'Agata è infatti ancora interessato da lavori importanti di riqualificazione. Gli interventi si stanno concentrando soprattutto sui campi 1 e 2, che necessitano di tempo prima di poter tornare pienamente utilizzabili. Si spera, almeno uno dei due, di poterlo avere a disposizione al rientro dal ritiro. È stata invece scartata l'ipotesi Cucullaro, inizialmente presa in considerazione come possibile sede del ritiro. La società è quindi al lavoro per individuare una nuova località sulla quale si attendono comunicazioni ufficiali. La data d'inizio della preparazione dovrebbe essere fissata tra il 27 e il 29 luglio. Il programma prevederà il classico raduno della squadra e le visite mediche prima dell'avvio ufficiale degli allenamenti.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Wolf.
1: Sola nostra.
0: Sai che con questa canzone mi viene voglia di fare
2: da
0: aperitivo,
3: vero?
0: Mi sto immaginando un materassino
3: bello
0: che mi chiama. Oh, mi stai allontanando dalla riva.
2: C'è Filippo che se ne va alla deriva, che lo prendiamo a Ganzirri.
0: Posso allora salutare i nostri amici che ascoltano la radio in FM a Messina, tutta la zona lì. Ciao ragazzi, grazie ragazzi.
3: Wow.
2: Allora, visto che parliamo anche di estate, no,
0: Tony,
2: di cosa stiamo parlando?
0: Di tormentoni estivi.
2: Di estate. Di, cioè, così, qualche curiosità anche sulla spiaggia, no? Ti sei mai chiesto l'origine dell'ombrellone? Cioè,
0: no.
2: Noi abbiamo questo ombrellone.
0: Ce lo spieghi.
2: Beh, questo risale niente di meno che ai tempi dell'Egitto e della Persia, 3000 anni fa. E si usava per mettere in ombra i principi, tutte le. Cioè, era uno status. È come avere all'epoca, come avere adesso un orologio costoso.
0: La carrozza.
2: Poi nel 1800 anche si usava le principesse per ripararsi al sole. Solo all'inizio del 1900 nacque proprio come in spiaggia per ripararsi.
0: In antico Egitto c'era l'omino che arrivava,
2: sì, esatto,
3: che se ne
2: andava,
3: sì.
0: Facevano dei corsi.
2: E solo, non tutti se lo potevano permettere, quindi era uno status symbol,
0: certo,
2: no?
0: Certo.
2: È come avere la Porsche, no?
3: Oggi.
0: Ah, ok, bello.
2: E quindi.
0: Sì, quindi già in Egitto c'era questo.
2: Sì, 3000 anni fa. Beh, insomma, l'altro giorno. E quindi adesso invece.
0: L'ombrellone. Adesso.
2: Nel 1900 poi.
0: Ma c'è un modo per mettere l'ombrellone per bene? Cioè, tu che fai, Tony? Cioè, giri quante volte?
2: Prima i fizzi. A volte. Ci metti l'acqua con.
0: L'acqua?
2: La base.
0: Come l'acqua?
2: E la base con l'acqua.
0: Ah, sono quelli nuovi, tecnologici.
2: Ma che nuovi che si chiamano?

0: sottolineare che l'abbiamo convinto. Allora, dai, stai con noi un attimo, facci compagnia.
1: Ben molto volentieri, direi.
0: No, perché è strano, solitamente ci incontriamo sempre con il Walking Radio, che
1: vero?
0: È, sì, che è protagonista, sarà protagonista. Saranno molto di alcune cose molto divertenti. Quindi ho detto, vieni in studio e parla,
2: certo,
0: in studio, giusto?
2: Beh, allora c'è un dibattito, un confronto tra DJ.
0: No, ma no, io sono falso. Io.
2: Sei falso?
1: No.
2: Volevo sapere da Tony R.
1: Sì, questo è il nome. Sì.
2: Tony R, ormai, ecco, con me, ecco, la tua impressione quest'anno, ecco, che stiamo parlando di Lee, di Movida, Regina, ecco. Che cosa, qual è l'impressione di
1: io credo che si sia entrati da poco nel vivo, diciamo, degli eventi serali, ecco, voglio dire, però voglio
0: ci sono tante cose interessanti.
1: Sì, ci sono, voglio dire, il weekend sicuramente ci sono tante situazioni, ma anche infrasettimanali, sì, voglio dire.
2: Quindi Reggio risponde.
1: Sì, da questo punto di vista. Quello che mi sorprende è, diciamo, al di fuori di queste situazioni vedo situazione
2: una moria,
1: sì, un po' spenta.
0: Ok, comunque ieri per esempio sono stato a Cannavo, c'era la festa, prima di me c'è stato Gennaro Calabrese, bravissimo
2: e Gennaro, lo salutiamo
0: ed è bello, c'è tantissima gente che magari non va a ballare però si diverte, cioè, quindi
1: magari quando ci sono questi eventi partecipa,
0: esatto, infatti.
2: Però secondo me attraversiamo comunque periodi sempre diversi, periodi storici anche legati comunque alla musica, legati alla movida.
0: Però è bello, è tutto bello, ragazzi.

0: Lily e Tony R a Casa Lopresti. Che bella questa casa di touring, bella, wow. bella. Oh, ragazzi, come
1: senti, sta? Filippo, posso farti una domanda anche a te, Tony R?
0: Certo.
1: Ma voi fate sport?
2: No, dipende che intendiamo lo sport.
0: Io ogni tanto gioca a calcio, bravo.
2: Ogni tanto
0: sì,
2: faccio una partitella a calcetto.
1: Sì. Allora, una domanda: secondo voi le donne adesso stanno raggiungendo gli uomini come resistenza negli sport estremi?
0: Non voglio pronunciarmi perché
2: io direi di sì.
0: Negli sport estremi, sì, secondo me sì.
2: Io certo, direi di sì.
0: Certo, è arrivato.
1: Ebbene sì, perché è stata fatta una ricerca in America, in una università americana, dove effettivamente pare che le donne in questi sport di resistenza stiano superando gli uomini.
2: Hai visto?
0: Addirittura?
2: Sì.
0: Gli sport di resistenza,
1: di
0: tipo
1: resistenza, questi estremi, soprattutto anche estremi, sì, sì. Questi sport estremi.
0: C'è il triathlon, com'è che si chiama quella disciplina che fai un po' bicicletta, un po' nuoto e un po' corsa?
1: Una volta il sesso debole, adesso
0: no. Che bello, che bella notizia. Di dov'è questa università che gli stringiamo
1: Guarda,
0: la mano?
1: Università, sì, università di Montana, del Montana.
0: Del Montana, ok, vedi? In America, bello.
2: Ci hanno superato.
0: Complimenti alle donne. Complimenti alle donne. Siamo felicissimi. Che bello, siamo in diretta anche oggi, venerdì 17 luglio. Io però, siccome mi ha messo una canzone che ha detto la passiamo, sì, volevo parlare della canzone, però mi ha detto però hai un minuto ancora, la mandiamo?
1: Vai. No, ma lo, sì, dai.
0: Allora vediamo, alzi la mano chi la riconosce, vediamo, allora, fai una cosa Nick, siete pronti? Chi alza prima la mano? No, tu però parti 5 secondi dopo, io non so se la conosce Lily.
1: Va bene, allora. Dai, vai.
0: Va bene, Lily ha vinto.

C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!

0: Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: State ascoltando Touring 104.

0: Alzati il microfono. Detta così, no? Sembra una cosa incredibile. Siamo tornati in diretta. Volevo salutare Pasquale, tra l'altro, è amico storico, dancer al Limoneto anni 90, mi ricordo. Cioè, quando facevo le feste là, c'era lui sempre là, che ballava.
1: Grandi feste.
0: Sì, belle. Ogni festa ha un periodo bello, poi. Cioè, bello, sì. Bello sul serio. Poi oggi stavo facendo un'analisi che. Negli anni 90 c'era la musica anni 90, ovviamente, che ancora oggi si sente. Però c'erano delle canzoni che avevano i BPM talmente alti. Ho detto, ma come si faceva a ballare? Dovevi ballare tipo robot in velocità assoluta. Sì, sì. Lilli, che dice la scienza?
2: No, che dice la scienza? Diciamo cosa, un'altra curiosità.
0: Okay.
2: L'altra curiosità sul mare. Ma com'è nato il salvagente? Ma lo usi il salvagente? Che lo usa il salvagente?
0: No, ragazzi, cioè, no, tu, oggi è la giornata di sorpresa. Ma sei tu o un ologramma?
1: È lui.
0: Ma avete fatto la sorpresa? No.
2: Lui è salvagente?
0: No, Filippo Adu è venuto a trovarci così, era qua. Salvagente, noi i braccioli forse avevamo piccolo, ma non ho foto avevo i braccioli.
1: No, io neanche.
0: Col canotto ce l'avevo, poi no. Però ero già grande, penso.
2: Vabbè, comunque, il salvagente inizialmente erano di sughero.
0: Salvagente di sughero, cerco di. Ok.
2: Poi erano anche delle ruote.
0: Ah, quella dei camion non ricordo, qualcheduno si gonfiava.
2: Ma mi chiedo, esistono ancora? Non lo so.
0: I salvagenti, sì, ma c'erano i ragazzini, sì. Certo.
2: Forse più i braccioli,
0: più i braccioli. Tanto, ah,
1: non sai che. Non so, le ciambelle non le vedo più.
0: Non le vedi più?
2: No.
0: Le tue bimbe non ce l'hanno.
1: No.
0: E chi l'ha inventato alla fine? Cioè, qualcuno ha brevettato un po'.
2: Sì, ma sono nati un po' di anni fa, ma proprio di sughero.

0: Però il brevetto non c'è scritto.
1: Non c'è scritto. Ma sono rientro sempre quando c'è stata la gomma, diciamo.
0: Sì, ma tanti sempre parliamo, non so, fine 1950 più o meno.
1: Ok, quindi salutiamo in questo momento chi sta ritornando dal mare. Giusto?
0: Chi usa il
1: ragazzi, siete su Touring, state calmi.

0: I love you, baby. È la giornata delle sorprese. Salutiamo il mito Filippo Adu, che stasera è tranquillo, no?
1: Cioè,
0: è
1: sereno,
0: è tranquillo, calmo. Bello. Ma non hai fatto gli skill nuovi, Philips? Venerdì prossimo, no, venerdì lo chiamiamo.
1: Esattamente.
0: Quando fa il nuovo format, che poi ci spiegherà. Però che bella l'estate, feste, falò, giusto, ragazzi?
2: Falò?
0: Sì, falò, no, il falò.
1: Beh, si fanno anche falò.
2: Si usano i falò normali,
1: i falò di confronto.
2: In spiaggia?
0: Aspetta, che dici? Il falò di confronto mi è nuova. Che vuol dire falò di confronto?
1: Non seguo il programma. Non seguo un programma, ma non lo diciamo. Il falò di confronto.
0: Il falò di confronto.
2: Dobbiamo cercarlo.
0: La Gioia Tauro usate questi
1: termini. No, no, no.
2: Falò di confronto.
0: Ma devo chiedere a qualche mio cuginetto piccolo. Lo sanno loro?
1: Provassi.
0: Ah, beh. C'è un falò senza chitarra. Senza, secondo me è uno che non suona la chitarra.
2: E cosa si fa?
0: E si fa in due, beh, no?
1: Sì.
0: Ah, ok, vabbè. Era un codice. No, però i falò sono belli, vedi le stelle, dai, è fantastico. Cioè.
2: Forse. Non lo so, io tanto che non vedo un falò in spiaggia.
0: No,
2: ma magari
0: non
2: forse
0: in spiaggia.
2: Nelle spiagge. Della Ionica, non lo so.
0: No, vabbè, no, no, si fanno.
2: È consentito?
0: Ma non lo so, è come i giochi di fuoco.
2: Perché sapevo che non si
0: fare.
2: Mangiavano
0: sì,
2: più,
0: sì,
2: insomma,
0: sì,
2: ci
0: sì,
2: sono.
0: Sì.
2: Vabbè, dai, comunque viva l'estate, vi dice no, dai.
0: Che bello. La canzone di prima, lo dico, era Ted Swings, bravissimo. Lui è già entrato in programmazione qui in radio, quindi siamo contenti dalla scorsa settimana. Rita, lo volevo salutare perché stamattina l'ho messaggiato per il programma dalle 10 a mezzogiorno, favolosa, molto brava. Ha già passato delle novità stamattina che sono uscite, continuano a uscire canzoni nuove, quindi. Poi tra un po' ne sentiremo altre. Ci vuoi qualcosa della scienza? Dai, che io sono contento. Se arriva qualcosa della scienza.
2: Qualcosa della scienza. Cos'è il gene craze? Se l'ho nominato bene,
0: allora,
2: se l'ho letto bene.
0: Il gene
2: craze.
0: Vabbè, ce lo direi dopo, va bene?
2: Però pensateci.
3: Ed è un po' di

0: Bene cari radioascoltatori, siete su Radio Touring 104, siamo anche visibili sull'87, lo ricordiamo, del digitale terrestre, venerdì
1: 17.
0: Lilli, come ogni venerdì.
1: Come ogni venerdì io.
0: Visto, sei circondata da DJ oggi.
1: Mi sento veramente contenta tra i DJ.
0: Tutti bravi, te posso dire io che sono bravi.
1: Certo, sicuramente.
0: Lì abbiamo Filippo Adu, poi c'è Raffaele Ioffile che tra un po' suonerà dal 19:20, farò un'anteprima di quello che accade nel weekend da noi.
1: L'insegna della musica, weekend insegna alla musica.
0: Potete seguire lui che misserà proprio subito dopo il nostro appuntamento, ok.
1: Parlavamo cos'è il Gin Craze.
0: Gin
1: Craze.
0: Che non è un nuovo tipo di bevanda, cocktail.
1: No, vabbè, certe volte una dice, li sente, dice, ma che cos'è? Vabbè, si diffuse a Londra nel 1700. E la devastante mania di bere gin in maniera...
0: Ah, qui c'è il gin, c'è qualcosa di alcolico.
1: Sì, perché probabilmente in quell'epoca allora Guglielmo d'Inghilterra decise di bloccare l'importazione di brandy e incentivò quella del gin. E quindi divenne praticamente proprio nacque questo, fu coniato questo termine gin craze proprio per questa mania di bere gin, e dovettero poi correre ai ripari anche,
0: cioè quindi aveva vietato assolutissimamente il brandy
1: e invece solo importò gin. Molto gin, cioè veniva bevuto così da moltissima popolazione,
0: come adesso. Magari faccio un esempio locale, siccome abbiamo Filippo Adu, Romanella Gassosa, sì. Come se dovessero vietare la gassosa al caffè,
1: esatto.
0: E noi ci ribelliamo
1: e non la beviamo.

0: Ogni venerdì con i nostri super DJ che sono, hanno circondato la console di Raffaele Ioffrida, che tra un po' mi sarà dalle 19 7 minuti fino alle 20, un'ora come ogni venerdì. Non c'è Loris, però lo salutiamo, lo ringraziamo, perché lui c'è sempre. Lili, che notizia abbiamo?
1: Vabbè, adesso dai, lo dice la scienza, possiamo anche concludere questo nostro programma con questa...
0: No, abbiamo 6 minuti ancora. Grazie.
1: Abbiamo 6 minuti.
0: Sì, 6 minuti.
1: Beh, sai che esiste un robot che a ping pong batte anche i campioni. Pare che si chiama
0: credo.
1: Ace. Io veramente conosco solo la varichina, cioè, però
0: Ace,
1: si chiama Ace.
0: Magari,
1: sì,
0: Ace,
1: appunto,
0: magari,
1: Ace. Punto, è proprio come il servizio vincente nel ping pong o nel tennis, e ha vinto tutti gli incontri di anche grandi professionisti.
0: Cioè, c'è un robot all'altra parte,
1: però al posto dei muscoli c'ha l'acciaio.
0: È geniale.
1: Sì, è fatto con l'intelligenza artificiale, ovviamente, quindi.
0: Ma secondo me la pallina, lo so, ci avrà un chip collegato al computer, no? Che dici, Raffi?
1: Sì, no, perché addirittura Filippo, sembra che questo robot preveda anche le vere mosse, ecco perché riesce a vincere.
0: Certo.
1: Cioè riesce a capire da quale direzione andrà la pallina e quindi...
0: Però non puoi fare le finte. Io lo batto, perché faccio sempre le finte quando gioco a calcio. Che non lo so neanche io che finte faccio. Sono anti-ritmo a calcio.
1: Ci sarà anche nel calcio magari un giorno.
0: Volevo sincerarmi con il nostro DJ, che è Raffaele, che non è che gioca a baseball. Lui fa padel ed è ad alti livelli.

0: Notting Hill, come il famosissimo
1: il film.
0: Sì, il film Notting Hill, infatti, è girato proprio nel quartiere di Londra.
1: L'attore.
0: E l'attore
1: chi
0: lui
1: era?
0: Lui. Oh, ragazzi, cioè,
1: dai, chi era?
0: Hugh Grant. E lei?
1: Bravo.
0: Julia Roberts.
1: Julia Roberts.
0: Lo chiediamo ai nostri DJ. Ehi, DJ, Notting Hill, il film, chi era l'attore? Hugh Grant, bravo Filippo. 1-0 Filippo Ad. Adesso glielo chiediamo a Tony, l'attrice. No, va bene,
1: no,
0: male.
1: No, va bene. L'abbiamo pure detto ora. Non eri attento.
0: Julia Roberts. E dato che parliamo di Notting Hill, ci sono stato tantissimi anni fa, bellissimo, perché fino ad agosto, per qualche giorno, Notting Hill, il quartiere di Londra, c'è questo evento che è un carnevale fatto pazzescamente a fine agosto ed è meraviglioso. Andate veramente.
1: C'è un carnevale fine agosto?
0: Sì, lo fanno 2 o 3 giorni a Notting Hill, è una cosa meravigliosa. Cioè,
1: tipica?
0: Un quartiere come può essere grande quanto Reggio Calabria, ogni situazione. Cioè, proprio ci sono tutte le nazioni che fanno tipo di musica, mangiare, ma è una cosa meravigliosa. Fanno le sfilate, è bellissimo. Andateci. Noi siamo arrivati alla fine. Tra un po', il nostro Raffaele Ioffrida con Mix by Mix, versione speciale il venerdì dalle 19 alle 20. Hai frasi particolari?
1: Sì, diciamo sempre ispirati all'estate, all'essere felici, contenti, perché è un bel periodo l'estate, no?
0: Sì.
1: Di riposo, di serenità.
0: Yes!
1: Tra una canzone, un tuffo e un sorriso, vi auguro un weekend pieno di cose belle.
0: Questa è la frase?
1: Sì.
0: Ciao da Filippo, ci vediamo.

0: During 104 notizie.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
2: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16enne, tra i feriti più gravi della Rogo di Cran Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei 16enne, compagna di classe di Leonardo.
1: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna, deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata alla schiena durante una lite nella zona di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
1: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenza russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
2: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
1: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corvaia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Medocchero, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Questa è Radio Touring 104.
3: Va ora in onda
4: Mix. Mix. Mix. Mix by mix.
5: Al mix Raffaele Iofrida.

0: professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera, bentrovati ad Ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
2: È stato dimesso dall'ospedale di guardia di Milano Leonardo Bove, 16enne tra i feriti più gravi nel rogo di Crans Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei 16enne, compagna di classe di Leonardo.
1: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna ed è deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Una ragazza di 25 anni è stata coltellata alla schiena durante una lite nella zona di Tor Bella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con l'accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
1: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
2: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
1: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Melocchero, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Touring 104.

0: During 104 Notizie.
1: Buonasera, bentrovati ad Ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
2: È stato dimesso dall'ospedale di guardia di Milano Leonardo Bove, 16enne tra i feriti più gravi nel rogo di Crans Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei 16enne, compagna di classe di Leonardo.
1: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna ed è deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Una ragazza di 25 anni è stata coltellata alla schiena durante una lite nella zona di Tor Bella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con l'accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
1: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
2: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
1: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
5: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: In diretta agli studi di Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca.

0: programma di musica. Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo sento proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

and the rain comes down like tears, like tears.

con la musica. Ti prendi, ti cattura. Ti cattura. Grande. Perfetto. Lo stile unico. Grande. Perfetto. State ascoltando Mix by Mix.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Radio Tour.
2: Mix by Mix.
3: Summer Hits from back in the day.
4: Su Turin 104 Mix by Mix. 4
5: diretta agli studi Radio Turin 104.
4: Questa è Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
7: Mix by Mix.
4: Su Turin 104 Mix by Mix.
8: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

Le, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

su Touring 104 Super Hit. Un grande successo di adesso. Super Hit.